0: Quina cosa qui va qua a fare a voi a sacchi.
1: Kani za shigao shate eti ndizo onje zirapo.

0: Koma kunchita ntsima na chiko wako munhu atimangirire.
1: Yai Mr. Sugar meneyoyo. Akuti osatsimangirira yai.

basopa ugari kufuna banja osangu kuti aipulika pulika pulika pulika mwana wanga pepa ungadzakwe mafoto ge ukati ufuna banja uyang'anisise.